uJehova ngehlile ngehlile eThekwini. I have landed ngehlile eThekwini ngiyokhulula lo mlaleli waseThekwini ngolosihlanu ngiyakumema. Sinenkonzo obusuku bonke, sinenkonzo ezoletha ushintsho empilweni yomuntu. Moya kaNkulunkulu ungiqobile kuba ngishumayela indaba eyilungileyo. Khulule nababoshiweyo, baboshwa kwinhlupheko, baboshwa ezikweletini. Le nkonzo yangolosihlanu inkonzo ezobusisa impilo yakho. Jehova uthena ngenzela abantu inkonzo yesibusiso izovula isibusiso semali phezu kwempilo yakho. Inkonzo ezovula isibusiso sokuba izinto zilunge empilweni yakho. Inkonzo yabantu abadonsa kanzima. Inkonzo yabantu abathabakaze bajabula.